0: vecchia ci sposa.
1: E se foste venti volte giunta il suo cavaliere, mi conterrò rispondermi.
2: Con la mia risposta ho fatto ciò che hai detto.
1: E poi?
2: L'ho fatto apposta.
1: Appellerò e continuerò.
2: Attica mia, sta zitto.

0: con pronostico assistin, o il destino guasto, allora io mi scelta di marcicino. Vedi questo meteoro,
1: la vedo,
0: e s'assicolta rosso, zio mio.
1: Pronostico di foca.

Fingerti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte.

voce in voce tanto s'estese il maligno rumore che il re l'intese. Se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me si impone che a straniero consorte porga la destra. Io l'ho ricusa, ignota in anide pervenni. Tra queste selve mi proposi a metà. E fra pastori, pastorella, io mi finsi.

Megacle, un nome! Di qual Megacle parli? Erano sposo questi che il re mi destinò. Dove adunque mi sai la parte?

0: più la pugna mai, senza offesa de nubi, differir non si può.
1: Speranza, addio!
0: Ragion d'esser superba io ti darei, se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara. Deo vinto di Megara, vecle arco di Sparta, Ati di Tebe, Erido di Corinto, e fin di Creta, Licida venne.
1: Chi?
0: Licida, il figlio del re cretense.
1: Mi può

arrivo non è per la mia fronte un insolito freddo. Io più sicuro mai di vincer non fui. Anelo, anzi mi sembra d'esser già nel decor. Gli emuli al fianco mi sento già

0: così, ascolta, intorno c'ho i pazienti.
1: Il vincitor si chiede.
0: Tutto dirò, già impazienti intorno le torne.

mezzo a tanta gloria umilti stai. Quell'onorata fronte lascia ch'io baci e che ti stringa il seno. Felice il re di Creta che un tal figlio sortì. Se avessi

0: all'onorate stille che li riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che dicesti al candro?
2: Io dissi il vero.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia.

0: cavalla.
1: Al mar come imponesti, non esposi il bambino, lieta me vinse, cos

quel fanciullo a minta, dov'è? Che ne facesti? Hai presente, signor? Ligida è quello che...